0: Bravo, thank bravissimo, you. Bravissimo.
1: Bravissimo. Edin Talović,
0: Edin
1: dalla Bosnia
0: Talović,
1: Erzegovina.
0: Dalla Bosnia Erzegovina.
1: 13
0: Edin,
1: anni,
0: Edin,
1: e lui Edin, l'autore,
0: Edin,
1: il produttore
0: Edin,
1: della
0: Edin,
1: musica.
2: Napoli Radio.
3: Radio Vogue.
2: Radio Vogue.
4: Slušate dječji program Radija Bogošća.
5: Slušaj,